Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano di Radio Pola, ai microfoni Isabel Vidaic. Dopo il lungo periodo di caldo intenso, oggi su parte della Croazia è teso un lieve calo delle temperature. Resta però in vigore l'allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme nelle regioni di Fiume, Spalato e Ragusa. Allerta arancione per l'area di Knin, mentre nelle regioni di Osijek, Zagabria, Karlovac e Gospić è in vigore l'allerta gialla. L'allerta rossa per le tre regioni adriatiche e quella arancione per l'area di Knin resteranno in vigore anche domani. La notte scorsa una moderata scossa di terremoto ha colpito l'area di Novi Vinodolski. L'epicentro del sisma, di magnitudo 3,5 sulla scala Richter, è stato localizzato 11 km a sud-est della cittadina. La scossa è stata avvertita anche a Fiume e in parte delle contee della Lik e di Senja, fino a Karlovac. Dopo Novi Vinodolski, questa mattina alle 8:46 minuti, un secondo terremoto si è verificato nei pressi di Dubrovnik Ragusa. Epicentro della scossa, di magnitudo 2,6, nella località di Zagradinje in Bosnia Erzegovina. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La regione istriana investe nella solidarietà. Firmato il contratto per l'acquisto di un immobile a Pesino che ospiterà la futura banca alimentare dell'Istria. L'investimento ammonta a 2 milioni e 100 mila euro finanziati dal bilancio regionale. L'obiettivo è recuperare le eccedenze alimentari e distribuirle alle persone in difficoltà, rafforzando al tempo stesso la sicurezza sociale e riducendo gli sprechi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani per la prima volta in visita ufficiale a Belgrado. Lo ha confermato l'ufficio del presidente serbo Aleksandar Vučić. Al centro dei colloqui il percorso europeo di Serbia e Ucraina, la cooperazione economica e il settore energetico. L'ultimo incontro tra i due leader risale al vertice di Kiev dello scorso mese. Il presidente americano Donald Trump ha respinto le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni, pur ammettendo che le scorte di alcuni armamenti sono limitate. Trump ha inoltre dichiarato di ritenere vicina la fine della guerra con l'Iran, sostenendo che Teheran non potrà resistere ancora a lungo. Nei giorni scorsi diversi media statunitensi avevano parlato di una significativa riduzione delle riserve di alcuni missili strategici. E di almeno 6 morti e 15 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Bangkok. Morto anche lo studente, un 14enne, presunto autore della strage, apparentemente suicida con un colpo d'arma da fuoco. Avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi all'istituto per fredare i suoi insegnanti e compagni di scuola. La polizia ha messo in sicurezza la zona. Domenica 9 agosto sull'isola di Brioni Maggiore il Teatro Ulysses porterà in scena l'ultima replica del Re Lear di Shakespeare, lo spettacolo simbolo della compagnia. Dopo 26 stagioni Rade Shcherbegia saluterà il pubblico nel ruolo del protagonista che interpreta dal 2001. L'evento sarà accompagnato da una tavola rotonda dedicata alla storia dello spettacolo e dalla presentazione del libro Lirovanje della scrittrice Natasha Govedic con la partecipazione dei protagonisti e degli artisti che hanno segnato il percorso della produzione. Il meteo, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili piogge temporali, localmente anche intensi, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Bora da debole a moderata, a tratti forte, in attenuazione nel pomeriggio con rotazione a maestrale. Le temperature massime tra 32 e 37 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. La persistente ondata di caldo continua a mettere sotto pressione le risorse idriche della Croazia. Causa la forte siccità, i fiumi si stanno lentamente prosciugando, come pure alcune sorgenti che alimentano gli acquedotti dei sistemi idrici. La situazione più critica riguarda il fiume Orljava nei pressi di Požega, dove il livello dell'acqua è sceso ad appena 4 cm. Secondo le autorità, nei prossimi giorni il letto del fiume potrebbe addirittura prosciugarsi completamente. L'Ente Nazionale per la Gestione delle Acque conferma che il servizio di fornitura idrica rimane stabile, ma lancia un serio appello ai cittadini a limitare il consumo d'acqua. Il Ministero dei Veterani ha presentato le modifiche alla legge sulle pensioni dei veterani di guerra. Le novità, che dovrebbero entrare in vigore nel 2027, consentiranno a oltre 210.000 ex combattenti della guerra d'indipendenza degli anni 90 di beneficiare di assegni pensionistici più elevati. Tra gli interventi principali, un nuovo criterio per il calcolo del servizio prestato nelle zone di combattimento, l'aumento delle pensioni minime e l'eliminazione dell'ultima riduzione ancora in vigore per parte dei militari, dei poliziotti e di altre categorie tutelate dalle norme speciali. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan dovrebbero firmare oggi a Jeddah un accordo di cooperazione nel settore della difesa. Secondo i media internazionali, l'intesa punta a rafforzare la sicurezza regionale dopo il deterioramento della situazione in Medio Oriente e l'estendersi del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La firma è attesa dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Continua ad aggravarsi l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie hanno confermato oltre 4.000 casi di contagio e 1.850.000 decessi. Gli esperti ritengono però che il numero reale dei malati sia più alto, poiché il virus avrebbe circolato per mesi prima della dichiarazione ufficiale dell'epidemia avvenuta a maggio. L'emergenza interessa 5 province ed è già considerata una delle epidemie di Ebola più rapide mai registrate. Nuovi investimenti per le scuole elementari di Albona. Alla città sono stati assegnati oltre 220.000 euro per il progetto Un passo in più per Albona, dedicato alle attività extrascolastiche. Nel corso dei prossimi 2 anni scolastici saranno organizzati 117 laboratori, ai quali parteciperanno complessivamente 530 alunni delle 2 scuole elementari cittadine. Il progetto prevede anche l'acquisto di attrezzature, materiali didattici e arredi. Arrestato il presunto responsabile degli incendi registrati nei giorni scorsi nell'area di Marzana e Barbana. Si tratta di un 73enne sospettato di aver provocato 4 roghi tra Vareschi Piccolo e Carnizza, tra Segotti e Vareschi Piccolo, lungo la strada Pavicini-Duga Uvala e nell'area di Barbana tra Folle e Rogni. Le fiamme hanno distrutto diversi metri quadrati di erba e vegetazione bassa. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e dei residenti, gli incendi sono stati presto domati. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo sono stati trovati un accendino e una tanica contenente carburante. Domenica 9 agosto al Piccolo Teatro Romano di Pola, grande serata con la leggenda della musica italiana, il cantante Albano. L'artista pugliese sarà protagonista del concerto Una notte italiana, con grandi successi, emozioni e melodie senza tempo, con ospite speciale la violoncellista Anna Rutzner. Inizio alle 21 e biglietti disponibili sulla piattaforma entrio.hr. Sentiamo l'invito di Albano ai nostri ascoltatori.
2: Vi rivolgo questo messaggio soprattutto alla comunità italiana presente in quella meravigliosa zona istriana, e farò uno spettacolo veramente notevole, e ve lo prometto, notevole, non mancate, perché un bel carico di felicità, ve lo prometto.
1: Il meteo: per il resto della giornata cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili piogge nelle zone interne dell'Istria. Bora da debole a moderata, a tratti forte. Le temperature massime tra 32 e 37 gradi. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.

Banca Alimentare dell'Istria, investimento da 2 milioni e 100 mila euro. Incendi nell'area di Marzana e Barbana, arrestato il presunto responsabile. Albano in concerto a Pola, domenica al Piccolo Teatro Romano, una notte italiana con Anna Rutzner. Il meteo, per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili piogge nelle zone interne dell'Istria. Bora da debole a moderata, a tratti forte. Le temperature massime tra 32 e 37 gradi. Domani soleggiato e molto caldo, venti deboli o moderati, localmente forti, di bora e nord-ovest. Temperature minime tra 20 e 30 gradi, massime comprese fra 32 e 38 gradi.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Siccità in Croazia, fiumi e sorgenti ai minimi storici. Appello a ridurre i consumi d'acqua. Due scosse di terremoto tra il litorale croato e l'area di Ragusa. Non si registrano danni. Trump, gli Stati Uniti non sono a corto di munizioni, ma alcune scorte sono limitate. Nasce a Pisino la

0: La persistente ondata di caldo continua a mettere sotto pressione le risorse idriche della Croazia. Causa la forte siccità, i fiumi si stanno lentamente prosciugando, come pure alcune sorgenti che alimentano gli acquedotti dei sistemi idrici. La situazione più critica riguarda il fiume Orljava, nei pressi di Požega, dove il livello dell'acqua è sceso ad appena 4 centimetri. Secondo le autorità, nei prossimi giorni il letto del fiume potrebbe addirittura prosciugarsi completamente. L'Ente Nazionale per la Gestione delle Acque conferma che il servizio di fornitura idrica rimane stabile, ma lancia un serio appello ai cittadini a limitare il consumo d'acqua. Il Ministero dei Veterani ha presentato le modifiche alla legge sulle pensioni dei veterani di guerra. Le novità, che dovrebbero entrare in vigore nel 2027, consentiranno a oltre 210.000 ex combattenti della guerra d'indipendenza degli anni 90 di beneficiare di assegni pensionistici più elevati. Tra gli interventi principali, un nuovo criterio per il calcolo del servizio prestato nelle zone di combattimento, l'aumento delle pensioni minime e l'eliminazione dell'ultima riduzione ancora in vigore per parte dei militari, dei poliziotti e di altre categorie, tutelate dalle norme speciali. Parliamo della crisi ecologica in Lika. Dopo che l'anticorruzione croata ha reso noti i risultati delle analisi sullo smaltimento illecito di rifiuti a Gospić, con risultati dannosi per la salute dei cittadini, il deputato del partito Most, Zvonimir Troskot, ha nuovamente denunciato la gravità della situazione. Troskot chiede al governo di dichiarare lo stato d'emergenza ambientale, definendo la crisi una delle più gravi emergenze ecologiche mai affrontate in Croazia. Ha parlato di una seria minaccia alla sicurezza nazionale, affermando che il problema non riguarda solo Gospić, ma anche le aree a valle del fiume Lika verso la Gazka, la città di Senja e le isole dell'Alto Adriatico. La notte scorsa una moderata scossa di terremoto ha colpito l'area di Novi Vinodolski. L'epicentro del sisma, di magnitudo 3,5 sulla scala Richter, è stato localizzato 11 km a sud-est della cittadina. La scossa è stata avvertita anche a Fiume e in parte delle contee della Lika e di Senja fino a Karlovac. Dopo Novi Vinodolski, questa mattina alle 8:46, un secondo terremoto si è verificato nei pressi di Dubrovnik Ragusa. Epicentro della scossa, di magnitudo 2,6 nella località di Zagradinje in Bosnia-Erzegovina. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Dall'estero, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani per la prima volta in visita ufficiale a Belgrado. Lo ha confermato l'ufficio del presidente serbo Aleksandar Vučić. Al centro dei colloqui, il percorso europeo di Serbia e Ucraina, la cooperazione economica e il settore energetico. L'ultimo incontro tra i due leader risale al vertice di Kiev dello scorso mese. Il presidente americano Donald Trump ha respinto le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni, pur ammettendo che le scorte di alcuni armamenti sono limitate. Trump ha inoltre dichiarato di ritenere vicina la fine della guerra con l'Iran, sostenendo che Teheran non potrà resistere ancora a lungo. Nei giorni scorsi diversi media statunitensi avevano parlato di una significativa riduzione delle riserve di alcuni missili strategici. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan dovrebbero firmare oggi a Jeddah un accordo di cooperazione nel settore della difesa. Secondo i media internazionali, l'intesa punta a rafforzare la sicurezza regionale dopo il deterioramento della situazione in Medio Oriente e l'estendersi del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La firma è tesa dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Continua ad aggravarsi l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie hanno confermato oltre 4.000 casi di contagio e 1.850 decessi. Gli esperti ritengono però che il numero reale dei malati sia più alto, poiché il virus avrebbe circolato per mesi prima della dichiarazione ufficiale dell'epidemia, avvenuta a maggio. L'emergenza interessa 5 province ed è già considerata una delle epidemie di Ebola più rapide mai registrate. E di almeno 6 morti e 15 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Bangkok. Morto anche lo studente, un 14enne presunto autore della strage, apparentemente suicida con un colpo d'arma da fuoco. Avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi all'istituto per fredare i suoi insegnanti e compagni di scuola. La polizia ha messo in sicurezza la zona. In ambito locale, la regione istriana investe nella solidarietà. firmato il contratto per l'acquisto di un immobile a Pisino che ospiterà la futura banca alimentare dell'Istria. L'investimento ammonta a 2 milioni e 100 mila euro finanziati dal bilancio regionale. L'obiettivo è recuperare le eccedenze alimentari e distribuirle alle persone in difficoltà, rafforzando al tempo stesso la sicurezza sociale e riducendo gli sprechi. Nuovi investimenti per le scuole elementari di Albona. Alla città sono stati assegnati oltre 220.000 euro per il progetto Un passo in più per Albona, dedicato alle attività extrascolastiche. Nel corso dei prossimi due anni scolastici saranno organizzati 117 laboratori ai quali parteciperanno complessivamente 530 alunni delle due scuole elementari cittadine. Il progetto prevede anche l'acquisto di attrezzature, materiali didattici e arredi. Dalla cronaca, arrestato il presunto responsabile degli incendi registrati nei giorni scorsi nell'area di Marzana e Barbana. Si tratta di un 73enne sospettato di aver provocato quattro roghi tra Vareschi Piccolo e Carnizza, tra Segotti e Vareschi Piccolo, lungo la strada Pavicini-Dugauvala e nell'area di Barbana tra Folle e Rogni. Le fiamme hanno distrutto diversi metri quadrati di strapaglia e vegetazione bassa. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e dei residenti, gli incendi sono stati presto domati. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo sono stati trovati un accendino e una tanica contenente carburante. Cultura e spettacoli, domenica 9 agosto al Piccolo Teatro Romano di Pola, grande serata con la leggenda della musica italiana, il cantante Albano. L'artista pugliese sarà protagonista del concerto Una notte italiana, con grandi successi, emozioni e melodie senza tempo, con ospite speciale la violoncellista Anna Rutzner. Inizio alle 21 e biglietti disponibili sulla piattaforma entrio.hr. Sentiamo l'invito di Albano ai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, sono Albano. E la notizia qual è? Che il 9 di agosto sarò a Pula Pola o Pola Pula, una città che amo perché ha radici antiche, non chiamiamole romane per arrivare poi a quelle italiane. E rivolgo questo messaggio soprattutto alla comunità italiana presente in quella meravigliosa zona istriana. Farò uno spettacolo veramente notevole e ve lo prometto, notevole, non mancate perché è un bel carico di felicità, ve lo prometto. Un grande abbraccio e a presto, 9 di agosto.
0: Sempre domenica 9 agosto sull'isola di Brioni Maggiore il Teatro Ulisses porterà in scena l'ultima replica del Re Lear di Shakespeare, lo spettacolo simbolo della compagnia. Dopo 26 stagioni, Rade Cerbegia saluterà il pubblico nel ruolo del protagonista che interpreta dal 2001. L'evento sarà accompagnato da una tavola rotonda dedicata alla storia dello spettacolo e dalla presentazione del libro Lirovanien della scrittrice Natasha Govedic, con la partecipazione dei protagonisti e degli artisti che hanno segnato il percorso della produzione. La tradizione che si rinnova, una comunità che si ritrova e un'intera città pronta a fare festa. Vignano si prepara ad accogliere la 58esima edizione della Festa dei Bumbari, una delle manifestazioni popolari più longeve e sentite dell'Istria. Da domani e fino a lunedì, giorno dedicato al patrono San Lorenzo e alla festa della città, il centro storico diventerà il palcoscenico di tre giornate ricche di appuntamenti che uniscono cultura, sport, musica, gastronomia e identità locale. La Festa dei Bumbari non è soltanto un evento estivo. È il momento in cui Vignano racconta se stessa, le proprie tradizioni e quel forte senso di appartenenza che continua a caratterizzare la comunità. La vice sindaca di Vignano, Manuela Geisa.
2: Nel parco cittadino sarà allestita Bumbarlandia, ecco, un'area dedicata ai più piccoli, aperta dalle 10 alle 14 e poi dalle 16 alle 21, con un percorso ninja dove abbiamo preparato uno scivolo e una piscina con pedalò. Dalle 18.30 alle 21.30, sempre in parco, si esibirà il clown Franchetto con altri artisti su trampolini. Invece il programma sportivo inizierà alle 8 con il torneo di bocce presso il bocciodromo Tarocco e con il torneo del gioco delle maiele che si terrà su in fiera. e invece alle 9:30 si svolgerà il torneo di pallacanestro presso la palestra della scuola elementare di Vignano, seguito alle 12 dal torneo di pallavolo. Alle 10 in Piazza del Popolo si esibirà la banda musicale della città di Vogna Vignano e della comunità degli italiani di Vignano, mentre alle 14, sempre nell'area della fiera, verrà inaugurata la 19ª esposizione del cavallo croato da tiro. Poi invece alle 19 prenderà il via la nostra tradizionale corsa coi sameri, seguita poi alle 20 dai nostri spettacolari carri allegorici con appunto la parata dei carri.
0: Con il calare della sera, Vignano si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto.
2: Sul palco principale, in Piazza del Popolo, si esibiranno i remix band che precederanno il concerto del protagonista della festa, Dražen Zečić. E in contemporanea col concerto in piazza, la piazza principale, avremo gli Anelidi che suoneranno presso il mercato cittadino. Poi abbiamo il duo Magnolia che si esibirà in Piazzale De Cesare, in Piazza Duomo. E poi abbiamo il DJ Nicola Scucurino, ecco, i Scucurini, che si esibirà nel parco cittadino o in giardino, come che lo chiamiamo noi.
0: Il programma proseguirà domenica con un invito a scoprire il patrimonio storico e artistico della città. Alcune delle principali chiese di Vignano apriranno infatti gratuitamente le loro porte ai visitatori, offrendo anche visite guidate per conoscere più da vicino uno dei patrimoni religiosi più importanti dell'Istria. Lunedì sarà invece il momento della ricorrenza ufficiale. La città celebrerà il proprio patrono, San Lorenzo, con la Santa Messa nella chiesa di San Biagio, seguita dalla seduta solenne del Consiglio cittadino che si terrà nella sede della Comunità degli Italiani.
2: Il programma serale della giornata della città prenderà il via alle 18 con uno show culinario dedicato alla preparazione dei tradizionali sughi per la polenta, e alle 20 inizierà la polenta bumbara accompagnata dalla musica di Funbox Band. E mentre alle 22 si concluderà la festa con la nostra tradizionale tombola bumbara.
0: Quasi 60 anni di storia raccontano come la festa dei bumbari sia diventata molto più di una semplice manifestazione estiva. È un patrimonio condiviso, capace di far incontrare generazioni diverse, custodire le tradizioni e aprire Vignano ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono di vivere uno degli appuntamenti più autentici dell'estate istriana.
2: Il segreto è quello di mantenere le nostre tradizioni, come appunto nominato la corsa con gli sameri. È quello che attira di più la gente, è l'invenzione, ecco, della partecipazione dei carri allegorici, dove tutti si dilettano, dai più giovani ai più anziani, diciamo, almeno giovani, nel creare questi carri allegorici che cercano un po' di drammatizzare, ecco, mostrare una figura un po' più allegra o allegorica appunto della nostra realtà cittadina.

Il meteo, domani soleggiato e molto caldo, venti deboli o moderati, localmente forti di Bora e Nord-Ovest. Temperature minime tra 20 e 30 gradi, massime comprese tra 32 e 38. E per oggi è tutto dal programma italiano, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.